Susanne, lei come is. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se potrei impazzi bulgamo, tappetti parmesano. Zdá se to není štěstí.